Bem, bem, sani, premi, bo. Ah, enyumi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fi, e, pan, so. Ha, bem, bem, bien.

so. Hey, I'm tomorrow. Erade min fa wasi ya mi biya Udi a che mi ko Enye ni penyi na ne krefia E apo Wasa imbe kansa su vye mo E bin mko a wosu a wome fie Ah Mako a wosu a ko wuntan sa Siye me E bin mko a kete su a wansori bie mo Yes, what's so? I dear Bechino, Nancy, Bianame, share. Obi, Podio, Bebe, we are.